0: Tere.
1: Ja? Fa calongo mai e te io. Me core rotte con
0: tutta fare a te. Chi
2: te core? E ma un arongo chi te fenua. Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o a te awa toa.